0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mo fatanga ya sa uma. E te filifili I o loasi atoa. Po le fataunusi. Ma ua ta ma favela. Ma ta ma famata. Te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami. O loa SS ma me taulima ma le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai. O tu si ta yala ma tu si le ola mo wa uma oe. Ta walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis supermarket mori si ulion le sa morangalo.